0: Tú eres Nisa. Tú sabes hablarme.
1: Ah, sí.
0: Tornare, non siete tornata. Mi avete fatto bene.